0: Vous êtes à l'écoute de l'émission Anachronique.
1: Anachronique.
0: Voici un message en langue italienne du comité de bienvenue aux générations futures.
2: Avviso al popolo! Qual è il tasso di radioattività della vostra città? Conoscete il tasso di radioattività della vostra regione? A partire di quanta quantità la radioattività è pericolosa per l'essere umano? Troppo di radioattività? Attenzione, pericolo!

gars yi nari metti wona dugg sax du wax dara waye sama cham yu bax yi bi dugg ne goor am fa ñepp yoru ko ci fana juroom ma di len neenal non motax il faut tok ni ma tok buru mbar ni ma sentel ko tasu dama ne xale bi